aka one uyiri enoma ewo yesu dimo yebon pai wo yesu kristo dimo erwade nana ya one ne kunima afiata one ukoni uma kwaje simon one uyiri enoma ewo yesu dimo yebon pai wo yesu kristo dimo ros

atwa se onipa bom paye da a omre ho da a omre ho da da da juada ebrada ukuada yawada efiada meminda etwa se nipa bom paye debia debia omre ho esana yesu kristo aka enti entra ho ema anka se ena mede mabwa mabre